mysteries. Ut ope misericordia tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes viatam spem, et